0: opera bajo la contribución y el patrocinio. Enorgulleciéndose al pionero de la radio, Don Oscar Pérez Escobosa.
1: Son las 7:04.
2: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patrizio e Crusti Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero, pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato a 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutten del disco de Pat.